Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Gli animali sono amici così simpatici. Non fanno domande, non muovono critiche.

0: Radio Margherita per la saggezza. Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo.

0: ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825 825. Radio Margherita.
1: Polanca, ogni volta.

0: Elodie, Lupi Mannari.
1: Dove vai? Dove vai? Che facciamo stasera? Io forse c'ho un'idea. Come vuoi, canteremo alla luna. E come Lupi Mannari.

0: pulce.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
2: La Pulce e il Prof.
1: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
3: Eccomi qua, prof Michetti. Lei di solito chiude con un aforisma e oggi allora voglio anticiparla. Sa cosa diceva Catone?
4: E brava la Pulce, cosa diceva Catone?
3: I ladri di beni privati passano la vita in carcere e in catene. Quelli dei beni pubblici nelle ricchezze e negli onori.
4: Ma a chi si riferisce, Pulce? Un ladro è sempre un ladro.
3: Anche quando il furto è fatto per bisogno? Per vera fame?
4: La Cassazione più volte si è pronunciata su vicende in cui si chiedeva l'applicazione della giustificazione dello stato di necessità del ladro, che aveva agito in quanto indigente e non in grado di procurarsi altrimenti quanto necessario per sopravvivere.
3: E infatti io ero rimasta la Cassazione che non aveva condannato un tizio per il furto di 2 porzioni di formaggio, mentre ora la Cassazione cambia idea e per 6 formaggi conferma la condanna di una donna a 2 anni di reclusione e 400 euro di multa. Io questi giudici, prof Michetti, non li capisco proprio. Come funziona? 6 formaggi va in galera, 2 formaggi no, 1 würstel sì, dipende dalla spesa?
4: Beh, Pulce, la stupirò, ma dipende anche dalla spesa. Comunque, in primo luogo, la Cassazione precisa che deve esistere l'attualità e l'inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, altrimenti i bisogni alimentari immediati possono essere soddisfatti rivolgendosi ad esempio alla Caritas. Inoltre, Pulce, nel caso da lei citato di assoluzione dal reato di furto, si trattava di merce per un valore di 4 euro. In questo caso è diverso, perché si tratta di 6 pezzi di parmigiano per un valore complessivo di 82 euro. Per cui non si tratta di beni da consumarsi subito, ma per esplicita ammissione dell'imputata, tali beni li avrebbe dovuti rivendere per procurarsi del denaro.
3: Ho capito. Allora, per non essere condannati per furto, devi stare per morire di fame e devi essere un ladro parsimonioso, moderato e non avere la Caritas vicino. Prof Michetti, ci vuole l'umiltà di chiedere aiuto.
4: Pulce, le devo fare i complimenti, una sintesi davvero perfetta. E visto che lei mi ha anticipato con Catone, detto il censore, io ora le leggo Dylan Dog. Un ladro incontra un collega e gli dice: andiamo a prendere un caffè? E l'altro: a chi?
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
5: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
1: La Pulce e il Prof.
6: Radio Margherita, per la legalità.
7: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Nicola Di Bari. Chitarra suona più piano.
1: Chitarra suona più piano. Qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere. Chitarra.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 2:53. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Ciao, sono Alessandra della provincia di Potenza. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare. Grazie.
1: Radio Margherita ti fa sognare anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Buongiorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Tiziano Ferro. Accetto miracoli.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi, tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi, tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica, tra il 1977 e il 1996, e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni. Tra i brani più rappresentativi di Lucio Dalla ricordiamo 4 marzo 1943, Caruso, Piazza Grande, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Dalla.
2: Radio Margherita, per la memoria. Orietta Berti. In viaggio.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Gabriella Ferri. Oh!

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gabriella Ferri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Il tuo bacio è come un rock.
3: Sempre. Ti regalo gli occhi miei.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Sono le ore 3 e 39 minuti.
2: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
3: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
1: Albe, quando ci siamo abituati

0: tatuati a dire ciò che abbiamo fatto un po' da sempre. Sembrava di aver fatto niente, invece siamo qua.
1: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Gianna Nannini, meravigliosa creatura.
4: Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti

0: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
1: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 3 e 51 minuti.
2: Anna Tatangelo, chiedere scusa.
3: Restare qui.

Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.

Scialpi, il dolore del cuore. Non c'è scienza che possa spiegare, non c'è farmaco che possa guarire il dolore del cuore.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Charlie Chaplin. Autobiografia. Pur sentendo la vergogna di entrare in un ospizio, quando la mamma ci mise al corrente della decisione, sia Sidney che io fummo colpiti dal suo lato avventuroso e ci rallegrò il pensiero di abbandonare la stanzetta soffocante in cui abitavamo. Ma quel triste giorno non mi resi conto di ciò che stava per accadere finché non avemmo effettivamente varcato la soglia dell'ospizio. Allora rimasi sconvolto dalla sorpresa e dallo sgomento, perché appena dentro fummo costretti a separarci. Mia madre prese una direzione verso la camerata delle donne, noi un'altra verso quella dei bambini. Come ricordo bene l'acuta tristezza di quel primo giorno di visita, il colpo che provai alla vista di mia madre quando entrò in parlatorio con la divisa dell'ospizio. Come era misero e imbarazzato il suo aspetto. In una settimana era invecchiata e smagrita, ma quando ci vide il suo volto si illuminò. Sidney ed io cominciammo a piangere. Di riflesso anche nostra madre scoppiò in singhiozzi e grosse lacrime presero a correrle giù per le gote. Finalmente ella ritrovò la sua compostezza e sedemmo insieme su una rozzapanca tenendole le mani in grembo mentre lei ce le accarezzava dolcemente. Rise alla vista delle nostre teste rapate e per consolarci disse che presto saremmo ritornati tutti insieme. Dal grembiule tirò fuori un sacchetto di dolciumi a base di cocco che aveva comprato allo spaccio dell'ospizio con i soldi guadagnati lavorando all'uncinetto alcuni polsini di pizzo per una delle infermiere. Quando ci separammo, Sidney continuò pensosamente a ripetere che era invecchiata. Dio, com'era invecchiata! Mio fratello e io ci adattammo rapidamente alla vita dell'ospizio, ma un velo di mestizia avvolse tutte le nostre azioni. Ricordo pochi particolari di quella vita, ma il pasto di mezzodì a un lungo tavolo con gli altri bambini era il momento più bello della giornata. Vi presiedeva uno dei ricoverati, un vecchio signore sui 75 anni, dall'aria dignitosa, con una barba bianca, rada e due occhi malinconici. Mi fece sedere accanto a lui.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charlie Chaplin, autobiografia.
2: Radio Margherita, per la cultura. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: leech. She burnt me. I love you. Ciao.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mario Biondi. Amami.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Michele Zarrillo, non è finita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud è più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: l'indovinello del giorno.
1: È fatto per essere fregato.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Ci sei perché si sono confrontati oggi Ligea e Luca Carboni. Confronti.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio. Oggi è l'onomastico di Fabio. Il nome ha origine latina o forse etrusca e significa dedito alla coltivazione delle fave. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 maggio del 1860, Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. Lo scioglilingua di oggi è: chi mette la mosca per esca dimostra che l'osca è la pesca. Se infatti la lasca ci casca, c'è caso che a sera finisca non l'asca, ma l'abile lisca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'ultimo desiderio prima di morire di mio zio fu di tenermi sulle ginocchia. Era seduto sulla sedia elettrica. Ed ora l'aforisma del giorno. Smetti di aspettare l'occasione giusta, creala. Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane. Adesso l'indovinello del giorno. Fra 3 anni, Gino compirà 3 volte gli anni che aveva 3 anni fa. Quanti ne ha ora? La risposta è 6 anni. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Carla dalla provincia di Sud Sardegna. Allora, il mio proverbio è: de gust'acqua non di buffu, de gust'acqua de un maluppu. Traduco dal sardo in italiano: di quest'acqua io non bevo, ma con quest'acqua io mi annego.
2: Gigi D'Alessio, 24 ore.
3: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria da Cagliari e il mio proverbio è questo. Una mamma accudisce 100 figli, 100 figli non accudiscono una mamma. Una mamma cura di 100 villusu e 100 villusu non cura di una mamma.
4: Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Ori a Brindisi, dalla Puglia. Allora, il mio proverbio del giorno è questo. Spesso trovi riflessi più umani dentro gli occhi dei poveri cani. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, ciao, buongiorno.
5: Salve, sono Carlo da Catania. Il mio detto è meglio una vecchia viva che una carusa motta. Tradotto, meglio stare con una donna di una certa età con tanta voglia di vivere che con una ragazza che ne ha poca voglia di vivere. Ciao, un saluto Radio Margherita.
4: Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Oria. Vi vorrei dire il proverbio del giorno. Chi ha pane e vino non trascuri il suo vicino. Ok, grazie, buongiorno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Christian.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Christian.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cara, Daniela, Notte Serena, Nuova Estate, Restiamo Insieme e Un'altra vita, un altro amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Cesare Cremonini.
2: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
3: Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 6:30.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: sì. A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
1: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
0: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Giuli e 13 Pietro. Piangono tutti.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Natale anche male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 6:51. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina Di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Negramaro. Luna piena.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Salvatore da Messina, volevo dire una cosa riguardo i salari così bassi che ci sono. Molti se la prendono con i politici, ma la colpa non è dei politici, perché nessun politico impone di accettare un salario da 400 euro, 500 euro al mese. Se ci sono persone disposte a non farsi sfruttare, sono tutte le persone disposte a non farsi sfruttare, magari gli imprenditori si mettono la testa a posto e pagano normalmente, perché imprenditori senza operai, gli imprenditori non esisterebbero. Quindi dobbiamo essere noi persone a dare una regolata a questo sistema di sfruttamento e non solo i politici.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: sul nostro amore.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: come neve sporca.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: L'unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento.
2: L'angolo del sorriso.
4: Dottore, posso fare il bagno con la diarrea?
5: Se ne fa tanta pure i tuffi.
2: L'angolo del sorriso.
3: Arrestato un concorso che era stato bandito.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.
7: Accendi la fantasia con Radio Margherita. Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare.
8: Un po' mi

0: api impollinano il 70% del cibo che mangiamo, salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Enrico Ruggeri, nuovo swing.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
2: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Garea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Francesco Renga,

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 7 e 53 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: carestia. Carestia, dal latino medievale caristia, significato scarsezza di generi di prima necessità. In senso esteso, miseria.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Balestra. Balestra, dal latino ballista, costruito sul greco ballein. Significato: antica arma da guerra che scaglia frecce e dardi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Infrangere. Infrangere, dal latino, significato: come verbo transitivo, rompere in più parti, frantumare. In senso figurato, trasgredire a qualcosa, trasgredire ad un ordine.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Mentecatto. Mentecatto. In senso dispregiativo si usa come sinonimo di scemo, stupido o persona poco affidabile.
2: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
3: Radio Margherita, per la cultura.
4: Little Tony, vai giù per me.
5: Tu sai,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo suggerire agli organi competenti di chi si occupa per quanto riguarda il lavoro usurante o meno, di vedere queste posizioni, soprattutto quello del cuoco, perché pure vero è che dicono che è una nobile professione, però è pure vero che è un lavoro massacrante, un lavoro usurante, un lavoro che non si conoscono festività, non si conoscono orari, non si conoscono anniversari, non si conosce niente. E per tale ragione forse è meglio che anche questo a livello usurante potrebbe dare un peso a questa situazione. Grazie per avermi ascoltato, Rita Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Tanat a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio. Oggi è l'onomastico di Fabio. Il nome ha origine latina o forse etrusca e significa dedito alla coltivazione delle fave. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 maggio del 1860, Garibaldi sbarca con i mille a Marsala. Lo scioglilingua di oggi è: chi mette la mosca per esca dimostra che l'osca è la pesca. Se infatti la lasca ci casca, c'è caso che a sera finisca non l'asca, ma l'abile lisca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'ultimo desiderio prima di morire di mio zio fu di tenermi sulle ginocchia. Era seduto sulla sedia elettrica. Ed ora l'aforisma del giorno. Smetti di aspettare l'occasione giusta. Creala. Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane. Adesso l'indovinello del giorno. Fra 3 anni, Gino compirà 3 volte gli anni che aveva 3 anni fa. Quanti ne ha ora? La risposta è 6 anni. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Carla dalla provincia di Sud Sardegna. Allora, il mio proverbio è: de gust'acqua non di buffu, de gust'acqua de un maluppu. Traduco dal sardo in italiano: di quest'acqua io non bevo, ma con quest'acqua io mi annego.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: Ben bentrovati Antivirus. A Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
1: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darder, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Garea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 8 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Venerus. Impossibile.

0: Mariana, le tasse sono una calamità per i popoli ed un incubo per i governanti. Per i primi sono sempre eccessive, mentre per i governanti le entrate derivanti dalle tasse non sono mai sufficienti per le loro spese.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.
1: Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Pablo Neruda, poeta civile.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Poeta civile. È un uomo impegnato nei problemi politici e culturali. Pablo Neruda nasce il 12 luglio 1904 in Cile. Inizia a scrivere all'età di 16 anni e pubblica la sua prima raccolta di poesie a 19 anni e, nonostante i suoi successi letterari, accetta vari lavori diplomatici. Nel luglio del 1936, mentre lavorava al consolato di Madrid, scoppiò la guerra civile spagnola e Neruda organizzò l'evacuazione dei rifugiati dalla Spagna al Cile, salvando 2000 persone. Madrid, sola e solenne. Luglio t'ha sorpresa nel pieno della tua allegria di povero alveare. Chiara era la tua strada, chiaro il tuo sogno. Un nero rancore di generali, un'onda di rabbiose sottane, affranto alle tue ginocchia, le sue acque pantanose, i suoi fiumi di spurgo. Inizia così la poesia che fa parte del poema Spagna nel cuore e poi conclude: quando nei tenebrosi accampamenti, quando nelle sacrestie del tradimento penetrò la tua spada in fiamme, non ci fu che silenzio d'aurora, non ci fu che il tuo passo di bandiere e una gloriosa goccia di sangue sul tuo sorriso. Questa poesia fu composta durante la guerra civile e raccolta in un libro che Pablo Neruda riteneva unico nella storia dei libri, perché i soldati stessi ne fabbricarono la carta e nel suo impasto ci misero una bandiera presa al nemico e persino alcune camicie macchiate di sangue di soldati mori e falangisti. Le prime stampe andarono ai soldati stessi, molti dei quali perirono in battaglia. E per questo rimasero pochi esemplari di quel libro, che oggi è una rarità bibliografica e che ha consacrato la nascita dell'animo poetico, politico e militante di Pablo Neruda. Ma Pablo Neruda è stato anche un poeta romantico. Nella raccolta 20 poesie d'amore e una canzone disperata illumina l'incanto dell'amore. Nella poesia sesta, ad esempio, scrive: il tuo ricordo è di luce, di fumo, di stagno in calma. Oltre i tuoi occhi ardevano i crepuscoli. Inoltre, nella sua raccolta di poesie Odi elementari, esalta gli oggetti della vita quotidiana. Voleva ardentemente vedere con lo stupore degli occhi di un fanciullo, raccontare tutto ciò che lo circondava senza il ricordo dell'esperienza, ma come se vedesse tutto per la prima volta. E per questo diceva che nascere non basta, è per rinascere che siamo nati, ogni giorno.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Pablo Neruda, poeta civile.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Ricky, vendicativa.

0: Top Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Umberto Tozzi e Raff, gente di mare. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Salvatore da Messina. Oggi ho sentito dire che un controllore ha fatto scendere una persona di colore dall'autobus perché non aveva il biglietto. Questo controllore è stato accusato di razzismo. Adesso dico io, questo è il suo lavoro. A prescindere l'avrà fatta scendere, a prescindere dal colore della pelle. Quindi per ogni cosa non tiriamo fuori questo razzismo, che ormai più che un problema è diventato un'ossessione. Non confondiamo il lavoro dei controllori con il razzismo.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
5: Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 9 e 58 minuti.
6: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa.
7: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale, erano a bordo di due diverse moto, polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Eterways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei.

0: proteggerti da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Lei di solito chiude con un aforisma e oggi allora voglio anticiparla. Sa cosa diceva Catone?
3: E brava la Pulce, cosa diceva Catone?
2: I ladri di beni privati passano la vita in carcere e in catene, quelli dei beni pubblici nelle ricchezze e negli onori.
3: Ma a chi si riferisce, Pulce? Un ladro è sempre un ladro.
2: Anche quando il furto è fatto per bisogno, per vera fame?
3: La Cassazione più volte si è pronunciata su vicende in cui si chiedeva l'applicazione della giustificazione dello stato di necessità del ladro, che aveva agito in quanto indigente e non in grado di procurarsi altrimenti quanto necessario per sopravvivere.
2: E infatti io ero rimasta alla Cassazione che non aveva condannato un tizio per il furto di 2 porzioni di formaggio, mentre ora la Cassazione cambia idea e per 6 formaggi conferma la condanna di una donna a 2 anni di reclusione e 400 euro di multa. Io questi giudici, Prof. Michetti, non li capisco proprio. Come funziona? 6 formaggi va in galera, 2 formaggi no, 1 würstel sì, dipende dalla spesa?
3: Beh, Pulce, la stupirò, ma dipende anche dalla spesa. Comunque, in primo luogo, la Cassazione precisa che deve esistere l'attualità e l'inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, altrimenti i bisogni alimentari immediati possono essere soddisfatti rivolgendosi ad esempio alla Caritas. Inoltre, Pulce, nel caso da lei citato di assoluzione dal reato di furto, si trattava di merce per un valore di 4 euro. In questo caso è diverso, perché si tratta di 6 pezzi di parmigiano per un valore complessivo di 82 euro. Per cui non si tratta di beni da consumarsi subito, ma per esplicita ammissione dell'imputata, tali beni li avrebbe dovuti rivendere per procurarsi del denaro.
2: Ho capito. Allora, per non essere condannati per furto, devi stare per morire di fame e devi essere un ladro parsimonioso, moderato e non avere la Caritas vicino. Prof. Michetti, ci vuole l'umiltà di chiedere aiuto.
3: Pulce, le devo fare i complimenti, una sintesi davvero perfetta. E visto che lei mi ha anticipato con Catone, detto il censore, io ora le leggo Dylan Dog. Un ladro incontra un collega e gli dice: andiamo a prendere un caffè? E l'altro: a chi?
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, Prof, Prof, Prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Negramaro, parlami d'amore.
6: Parlami d'amore se, quando nasce un fiore, mi troverai senza parole amore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marica da Legnano. Le amministrazioni comunali, la polizia, le scuole, lo Stato dovrebbe fin dalla terza media proporre dei corsi alle ragazze di autodifesa, ovviamente per difendersi, non per colpire. Un altro problema però che ho notato andando in giro, che c'è molta rabbia nei giovani e anche purtroppo nelle donne, quindi ovvio che andrebbe fatta una campagna antiviolenza anche in questo senso, altrimenti quello che imparano per difendersi poi lo utilizzerebbero per attaccare. Mi sembra comunque un problema non da poco.
2: Marco Masini, il mio lato opposto. Sono stato un

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 10 e 56 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giovanni Caschetto di Modica, in provincia di Ragusa, Concetta Scribano di Ragusa e Pina Di Carlo di Noto, in provincia di Siracusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da

0: scorso con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso, e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.

0: Top Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Per la vostra pubblicità.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giuseppe da Palermo. Viviamo in un'epoca di rincari e di aumenti e le persone si lamentano. Però queste stesse persone che si lamentano sono contraddittorie, perché si lamentano della benzina a 2 euro al litro e poi anche per fare 10 metri prendono la macchina, causando traffico. Si lamentano del rincaro dei prezzi dei ristoranti e puntualmente ogni settimana vanno al ristorante. Si lamentano dei prezzi di tutto e vanno a fare shopping sfrenato, conducendo sempre lo stesso stile di vita. Quindi, fino a quando lo Stato vede che le persone, nonostante si lamentino, sono comunque disposte a spendere soldi per fare lo stesso tenore di vita che facevano prima, non ci saranno mai e non hanno motivo di esserci per gli imprenditori una diminuzione dei prezzi. Limitiamoci tutti, spendiamo tutti di meno, facciamolo capire che questi aumenti sono diventati insostenibili e sono ingiusti. Arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Con il brano Ci sei perché si sono confrontati oggi Ligea e Luca Carboni. Confronti. Laura Pausini. Cos'è? Non colgo mai gli attimi, arrivo sempre qualche decimo più tardi e non mi godo mai i tramonti ed i traguardi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fabio.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi, tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi, tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica, tra il 1977 e il 1996, e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni. Tra i brani più rappresentativi di Lucio Dalla ricordiamo 4 marzo 1943, Caruso, Piazza Grande, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Dalla.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Blanco, tanto non rinasco.

Imparare ad amare e rispettare è importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
1: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Jimmy Fontana. Il

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 12:03.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Qui è Anna e ascolto Radio Margherita. Quando sono a Zurigo ascolto Margherita, quindi per me Radio Margherita è il mio pane quotidiano. Un saluto a tutti gli italiani all'estero.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Peppino Gagliardi. Come le viole.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 12 e 28 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Antonio da Pozzallo, quando andate a piedi sulle strade dovete andare sempre sul lato opposto, dovete camminare a sinistra, specialmente dove non esiste un marciapiede. Se marciate a destra, come fa il flusso veicolare, vi mettono sotto, vi uccidono e neanche vi accorgete se sia stata una vettura, una bicicletta o un autotreno. Quindi è anche scritto nel codice della strada, quando andate a piedi dovete camminare sul lato sinistro della strada. Così potete vedere la macchina davanti, a meno che vi scansate il pericolo, ne va della vostra vita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
4: Negramaro, quel posto che non c'è.
5: Ok,

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Elena Sanchi. Dimmi chi sei.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Gabriella Ferri. Oh!

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gabriella Ferri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Il tuo bacio è come un rock.
0: Sempre. Ti regalo gli occhi miei. Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
3: Sono Lillo Cerani di Petrolio Sottana, provincia di Palermo. Oggi voglio intervenire sui prezzi alle stelle negli ultimi mesi, ma non solo, il crollo del costo del grano. Un chilo di pasta oggi costa mediamente da 1,6 da 1,6 1,80 quella media, ma diciamo il prezzo del gas è sceso. Ma la cosa più particolare è che il grano è sceso a 38 centesimi a chilogrammo, cioè praticamente gli agricoltori lo comprano a 80 centesimi per la semina e ci sono tutte le varie spese, benzina, trebbiature, tutte tantissime spese. In questo modo non è più possibile fare la coltivazione del grano, eppure ci lamentiamo perché i terreni non vengono coltivati, perché nessuno fa più questo mestiere. E a sto punto io penso che il governo, sia nazionale che regionale, debbano intervenire sulla questione agricoltori.
0: Se anche

0: tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Giovanotti. Ciao mamma.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 13 e 23 minuti.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: oggi, come si sa, è prezioso e va impiegato bene.
1: Il denaro.
0: Il tempo impiegato con il cavaliere del Pignatella
1: è denaro.
0: È impiegato bene.
1: È denaro. Se viene pagato, bene. Che prendiamo per il cavaliere Pignatella, è un tempo pagato bene.
0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, buongiorno al nostro ospite. Cavaliere, oggi affrontiamo subito la polemica della settimana. Come lei sa, è sorta questa polemica fra chi? Fra il premio Nobel, il nuovo premio Nobel, che si chiama Robert Edward, che è il papà, il padre della provetta.
1: Esatto.
0: Cos'è la provetta?
1: La provetta è quando veramente uno vuole fare una cosa e prova. E se la dice prova una volta, prova la seconda volta. Se è una piccola prova è provetta, se invece è una grande prova è una provona.
0: Tra il Nobel padre della provetta è il Vaticano, perché il fatto che sia stato assegnato il Nobel a chi ha scoperto la famosa tecnica che lei conoscerà bene, la tecnica della procreazione in vitro. Quando si parla di procreazione in vitro?
1: Dunque, quando praticamente è una procreazione dentro un bicchiere di vetro, questo qua si prende un bello bicchiere nella mano sinistra, e con la mano destra si organizza, diciamo, la semente che si mette nel bicchiere per fecondare la pianticella, diciamo noi, anche la pianticella.
0: Il Vaticano, il mondo religioso, è contro questa tecnica che ha fatto nascere 4.300.000 nuovi bambini a chi non poteva averli, e addirittura invece è stata etichettata come la Chiesa come oscurantista, condannando questa tecnica.
1: Dunque, allora, intanto si dice tecnica oscurantista quando la fecondazione si fa a buio, uno chiude la porta, chiude le finestre, a buio oscurantista, se accende la luce e feconda con la luce, si chiama lucentista, cioè alla luce. Il Vaticano perché protesta? Perché dice che giustamente il vero Nobel non è Edward, non è lui Nobel, ma il Nobel è Pinocchio.
0: Che c'entra Pinocchio?
1: Pinocchio è nato da Collode e Geppetto, che praticamente essendo maschio e non potendo avere un figlio vero naturale, praticamente lo crearono con una provetta, cioè materialmente.
0: Pinocchio,
1: preso la sega con il legno, e organizzarono questo bambino provato, finto praticamente, organizzato.
0: Cavaliere, è la fecondazione in vitro, cosiddetta assistita. Quando si parla di fecondazione assistita?
1: Quando uno tiene il bicchiere di vetro e uno l'assiste accanto e ci tiene la pianticella. Quindi sono due persone più la terza, che praticamente è quella che viene fecondata. Dunque una specie di triangolo al buio.
0: Abbiamo capito. È una tecnica rivoluzionaria, come lei sa, che ha risolto i problemi di tante persone che non potevano avere figli per via naturale, e sono una coppia su sei.
1: È logico.
0: Diciamolo pure, hanno dato la gioia di potersi fare anche loro.
1: Chi è che paone?
0: Che succede?
1: C'è da un po' di tempo sta manaccia che dice anche le coppie che non sono naturali devono avere un figlio, masco con masco, con gesso, queste cose. C'è che paone, c'è sempre lui. Ora infetta, ha infettato Corona, ha infettato quello Ferro, quello che il cognome solo di Ferro. Dice no. Allora, lui però la sta infettando e sembra stessa che pure maschio con maschio devono avere, fare una provetta per avere un figlio.
0: Tutti possono avere e devono avere la soddisfazione di avere un figlio.
1: È logico.
0: Però
1: è logico.
0: Mentre la scienza va avanti con il progresso e quindi con le opportunità, la Chiesa chiaramente dice: ma non sono metodi naturali, quindi non è giusto. Lei che posizione assume in questa polemica?
1: Io naturalmente dico che la Chiesa ha ragione, perché c'è questo figlio finto praticamente fare.
0: No, è nato in vitro. Che differenza c'è tra un bambino? Se lei vede un bambino nato in maniera naturale, un bambino in vitro, allora, come fa a riconoscere?
1: Dunque, il bambino in vitro è più gracile, è vitro.
0: Come vitro?
1: È vitro, praticamente suona, se uno ci dà un zaccattone.
0: Che tipo di vitro?
1: Un bicchiere, un bello bicchiere.
0: Vitro di Burano.
1: Esatto, questi bambini nascono a Burano, sono tutti buranesi, buranesi, e nascono di vetro, e sono un po' pallidi, sono pallidi, trasparenti.
0: Fuori strada. suonate?
1: Uno ci dà il zoccatone e allora suonano, suonano.
0: Come suonano?
1: Dling.
0: 10.212 italiani e 4 milioni in tutto il mondo sono nati con questa tecnica.
1: Un
0: servizio, lei com'è nato?
1: Un servizio di becchiere.
0: Si è informato come? Come un servizio di becchiere? Lei com'è nato? Si è informato?
1: Beh, bacco. Beh, c'è il dubbio. Sono nato da uomo maschio vero, peloso, italiano, che con la radio difende e il solco. E la donna, tutta cosa tradizionale.
0: Va bene, Cavaliere, oggi è stato come sempre di aiuto a capire i termini della polemica, chiaro, a spiegarci gli eventi e la scienza che avanza. Io la invito, se lei vuole, a ripresentarsi puntualmente domani allo stesso orario, sempre qui a Radio Margherita.

0: vi dà appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rocco Ante e Bunda Bash.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io chiamo per poter parlare di lavoro. Molte persone confondono lavoro con stipendio. Vediamo se riusciamo a definire tutte e due. Il lavoro è un'azione fatta a vantaggio di qualcuno, il quale paga per il vantaggio ricevuto. Quindi questo vuol dire che per trovare lavoro bisogna imparare quanto più cose possibili, in più campi possibili, al più presto possibile, per essere utile a più persone possibili, al più presto possibile. Per poter trovare lavoro bisogna quindi acquisire queste informazioni per poter essere utili, cercare quindi le persone a cui essere utili. Nel momento in cui si è trovata una persona, si chiede il compenso per l'azione, per il vantaggio che si deve dare. Se questa persona è d'accordo, avete trovato lavoro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
2: Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
0: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle. Alla fine della notte, di ogni guerra, in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra, in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
2: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Blanco. Anche a 20 anni si muore.
2: Mi accorgo

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Michele, è stato facile.
4: Amore mio.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Con Radio Margherita la musica non smetterà, solo musica italiana, la nostra passione.
2: Radio Margherita.
4: Pierangelo Bertoli, canzoncina.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Maria da Catania. Volevo fare un appello importantissimo. Io vado in chiesa a Librino, la chiesa di Santa Chiara. Praticamente incontro no topi, conigli.

0: che mi fa un effetto che con la macchina a volte ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare, li dobbiamo schiacciare, non li dobbiamo schiacciare, si infiltrano dentro il motore. Siamo in una posizione triste. Se potete fare qualcosa, un appello alle persone più indicate, perché questa spazzatura portano, no, topi, conigli pericolosissimi, ci sono tanti bambini.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Charlie Chaplin. Autobiografia. Pur sentendo la vergogna di entrare in un ospizio, quando la mamma ci mise al corrente della decisione, sia Sidney che io fummo colpiti dal suo lato avventuroso e ci rallegrò il pensiero di abbandonare la stanzetta soffocante in cui abitavamo. Ma quel triste giorno non mi resi conto di ciò che stava per accadere finché non avemmo effettivamente varcato la soglia dell'ospizio. Allora rimasi sconvolto dalla sorpresa e dallo sgomento, perché appena dentro fummo costretti a separarci. Mia madre prese una direzione verso la camerata delle donne, noi un'altra verso quella dei bambini. Come ricordo bene l'acuta tristezza di quel primo giorno di visita, il colpo che provai alla vista di mia madre quando entrò in parlatorio con la divisa dell'ospizio. Come era misero e imbarazzato il suo aspetto. In una settimana era invecchiata e smagrita, ma quando ci vide il suo volto si illuminò. Sidney ed io cominciammo a piangere. Di riflesso anche nostra madre scoppiò in singhiozzi e grosse lacrime presero a correrle giù per le gote. Finalmente ella ritrovò la sua compostezza e sedemmo insieme su una rozza panca tenendole le mani in grembo mentre lei ce le accarezzava dolcemente. Rise alla vista delle nostre teste rapate e per consolarci disse che presto saremmo ritornati tutti insieme. Dal grembiule tirò fuori un sacchetto di dolciumi a base di cocco che aveva comprato allo spaccio dell'ospizio con i soldi guadagnati lavorando all'uncinetto alcuni polsini di pizzo per una delle infermiere. Quando ci separammo, Sidney continuò pensosamente a ripetere che era invecchiata. Dio, com'era invecchiata! Mio fratello e io ci adattammo rapidamente alla vita dell'ospizio, ma un velo di mestizia avvolse tutte le nostre azioni. Ricordo pochi particolari di quella vita, ma il pasto di mezzodì a un lungo tavolo con gli altri bambini era il momento più bello della giornata. Vi presiedeva uno dei ricoverati, un vecchio signore sui 75 anni, dall'aria dignitosa, con una barba bianca, rada e due occhi malinconici. Mi fece sedere accanto a lui.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charlie Chaplin, autobiografia.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Edoardo Bennato, Rosa da segnare.
6: Tu. Che sei nata. Tu. Nata ieri. Rosa. Da segnare. Nay. Hey.

niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

0: Salvatore Adamo. La notte.
1: Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paolo. Volevo commentare e dare una risposta a quel signore che stamattina ha detto che per 3 volte è stato violentato nel collegio da preti dove lui è stato. Non capisco perché lui non l'abbia denunciato, non adesso che è finito tutto, ma prima, quando poteva benissimo farlo. Non credo che fosse orfano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 14:58.

0: Mi chiamo Eni, io sto ascoltando Radio Margherita perché mi piace moltissimo, fanno molte canzoni una presso l'altra, è bellissima.
1: Radio Margherita, ti piace moltissimo, molte canzoni una presso l'altra e bellissime.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane. E minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, e dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso o con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso, e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
1: Ascolta i 100 secondi di

0: Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Giovanotti, ragazzo fortunato.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Modà, quel sorriso in volto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, ho sentito poco fa un signore che è un docente di scolastico, no? E diceva che l'educazione ai figli lo devono dare prima di tutto in famiglia. Poi la scuola deve essere un appoggio, deve essere un continuare, un continuo dell'educazione, ma prima di tutto incomincia dalla famiglia l'educazione ai ragazzi, ai figli. E sono pienamente d'accordo.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Antonello Venditti, Stella.

stella che cammini nello spazio senza fine, fermati un istante, solo un attimo, e ascolta i nostri cuori.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 15 e 31 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al primo luglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo da Taranto. Quando è tempo di venegna, se mi avegna, se mi avegna. Quando è ozie, zappe, pute, non si vedono né pute. Cioè quando è tempo che c'è la vendemmia, i nipoti vogliono tutti andare dallo zio per prendere i frutti della vite. Quando invece c'è da lavorare, i nipoti girano tutti al largo.
4: Buongiorno a tutti, sono Angela, chiamo da Agrigento e propongo un proverbio in siciliano ed è questo: lu sonno di la notte consiglia l'uomo, il sonno della notte consiglia l'uomo. E in toscano vorrebbe dire la notte è madre dei consigli. Ciao a tutti, Radio Margherita, mi piace sempre ascoltarla. Tanti saluti a tutti.
5: Sono Tonino dalla provincia di Lecce, il proverbio è: doi sugli potenti, ci tene mutu e ci non tene niente. Due sono i potenti, chi tiene molto e chi non tiene niente. Chi non ha nulla da perdere va temuto, al pari di chi ha mille risorse. Sono Tonino dalla provincia di Lecce, il proverbio in dialetto leccese è: la giustizia è come una ratatila, la mosca accappa e il muscone la strazza. La giustizia è come la ragnatela, la mosca vi rimane bloccata e il moscone la strappa. Spesso i più forti riescono a superare più facilmente le situazioni intricate.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Marco Mengoni, pronto a correre. Con te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultimano le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro due positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo aritmetico per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è la città con le temperature più alte? Stoccarda?
1: L'angolo del sorriso.
3: Chi è il più grande attore della Sardegna? Robert De Nuoro?
1: L'angolo del sorriso.
3: Batman a chi applaudiva?
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
3: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole.
6: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole. Da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo parlare riguardo la libertà d'opinione, di cui se ne sta parlando moltissimo in questi periodi. La libertà d'opinione è un

Bellissimo diritto, però bisogna avere un po' di coscienza e saperla usare. Molte persone ne approfittano della libertà di opinione, molte volte per attaccare molta gente, per attaccare personalmente molta gente, anche pubblicamente. Ripeto che non bisogna confondere la libertà d'opinione con la diffamazione, sono due cose totalmente diverse. Quindi sì, c'è libertà d'opinione, però impariamo a farne buon uso e a saperla gestire con coscienza.

0: Radio Margherita.
1: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
2: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Sono le ore 16 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Nafta. Nafta. Dal francese naft e dal latino nafta. Significato: olio combustibile in colore volatile più leggero dell'acqua.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Defraudare. Defraudare. Dal latino de e fraus, frode. Significato: togliere con l'inganno, con la frode, appunto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Calcografia. Calcografia. Significato: sistema di stampa a matrice rame incisa in incavo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dissacrare. Dissacrare. Significato: sconsacrare. In senso figurato, sottoporre a critica dei valori, dei modelli o schemi di comportamento accreditati dalla tradizione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco.
2: Ogni

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Jack Savoretti, io che non vivo senza te.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Art Buchenwald? Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è questo il tempo che abbiamo. Sa cosa diceva Shakespeare? Considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte. Sa cosa diceva Epicuro? La natura non va forzata, ma persuasa.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franco, vorrei fare un appello a coloro i quali gestiscono l'economia mondiale. Si guardino intorno. La natura si sta appropriando della sua integrità. Terremoti, bombe atomiche dappertutto, guerre, pestilenze, alluvioni, adulteramento del clima, del cibo. Signori miei, pensateci bene e cambiate abitudine nel vivere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Ci sei perché si sono confrontati oggi Ligea e Luca Carboni. Confronti.
1: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: cadere.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 17:29.

0: Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 1° luglio.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Pablo Neruda, poeta civile.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Poeta civile. È un uomo impegnato nei problemi politici e culturali. Pablo Neruda nasce il 12 luglio 1904 in Cile. Inizia a scrivere all'età di 16 anni e pubblica la sua prima raccolta di poesie a 19 anni e, nonostante i suoi successi letterari, accetta vari lavori diplomatici. Nel luglio del 1936, mentre lavorava al consolato di Madrid, scoppiò la guerra civile spagnola e Neruda organizzò l'evacuazione dei rifugiati dalla Spagna al Cile, salvando 2.000 persone. Madrid, sola e solenne. Luglio t'ha sorpresa nel pieno della tua allegria di povero alveare. Chiara era la tua strada, chiaro il tuo sogno. Un nero rancore di generali, un'onda di rabbiose sottane, affranto alle tue ginocchia, le sue acque pantanose, i suoi fiumi di spurgo. Inizia così la poesia che fa parte del poema Spagna nel cuore e poi conclude: quando nei tenebrosi accampamenti, quando nelle sacrestie del tradimento penetrò la tua spada in fiamme, non ci fu che silenzio d'aurora, non ci fu che il tuo passo di bandiere e una gloriosa goccia di sangue sul tuo sorriso. Questa poesia fu composta durante la guerra civile e raccolta in un libro che Pablo Neruda riteneva unico nella storia dei libri, perché i soldati stessi ne fabbricarono la carta e nel suo impasto ci misero una bandiera presa al nemico e persino alcune camicie macchiate di sangue di soldati mori e falangisti. Le prime stampe andarono ai soldati stessi, molti dei quali perirono in battaglia. E per questo rimasero pochi esemplari di quel libro, che oggi è una rarità bibliografica e che ha consacrato la nascita dell'animo poetico, politico e militante di Pablo Neruda. Ma Pablo Neruda è stato anche un poeta romantico. Nella raccolta 20 poesie d'amore e una canzone disperata illumina l'incanto dell'amore. Nella poesia sesta, ad esempio, scrive: il tuo ricordo è di luce, di fumo, di stagno in calma. Oltre i tuoi occhi ardevano i crepuscoli. Inoltre, nella sua raccolta di poesie Odi elementari, esalta gli oggetti della vita quotidiana. Voleva ardentemente vedere con lo stupore degli occhi di un fanciullo, raccontare tutto ciò che lo circondava senza il ricordo dell'esperienza, ma come se vedesse tutto per la prima volta. E per questo diceva che nascere non basta, è per rinascere che siamo nati, ogni giorno.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Pablo Neruda, poeta civile.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.

0: La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili, piccoli strumenti, grandi aperture. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Lucio Battisti, anche per te.

0: Per te, che è ancora notte e già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro a te.
1: Per te che ancora notte e già prepari il tuo caffè.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ho ascoltato un radioascoltatore contrario alle telecamere e mi trovo perfettamente d'accordo. Sono contrario anch'io a quello che sta accadendo e sono convinto come lui che non sia assolutamente un segno di civiltà, ma in realtà sia invece un segno di debolezza e un segno di potere, un messaggio di potere e nient'altro. Non servirà assolutamente ad aiutare i cittadini, servirà soltanto per imporre delle situazioni che ancora non sono così chiare e che presto, di cui presto avremo evidenza. Quando tutto il sistema di telecamere sarà finito, sarà piazzato, nessuno di noi potrà più fare nulla senza che non sia intercettabile. È questo lo scopo delle telecamere. Quindi coloro che si attendono, coloro che sperano che questo sia qualcosa per aiutare la popolazione, in realtà resteranno profondamente delusi. Non servono ad aiutare la popolazione, ma servono soltanto a stringere la morsa di controllo sui popoli.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 18:03.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Gli animali sono amici così simpatici. Non fanno domande, non muovono critiche.

0: Giovanotti. A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le misure approvate dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca, si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in due set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col Bolling in campo contro Tirante, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Riccardo Inge. Mose.
4: Affonderò come Venezia. Affonderò.

0: Dunnut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Mia Martini. Dio c'è.
5: Non ci sono più valori nella vita. No! Non ci sono più, è il desiderio del denaro che ci guida.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Cenghiere di 34 anni che si lamentava di non trovare manodopera italiana per la sua azienda. Vorrei rispondere semplicemente che te ne frega, trovi comunque della manodopera. Che sia uno straniero o un italiano, che importanza c'ha? È sempre un essere umano che lavora.
2: Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 18 e 34 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Lei di solito chiude con un aforisma e oggi allora voglio anticiparla. Sa cosa diceva Catone?
3: E brava la Pulce, cosa diceva Catone?
2: I ladri di beni privati passano la vita in carcere e in catene. Quelli dei beni pubblici nelle ricchezze e negli onori.
3: Ma a chi si riferisce, Pulce? Un ladro è sempre un ladro.
2: Anche quando il furto è fatto per bisogno? Per vera fame?
3: La Cassazione più volte si è pronunciata su vicende in cui si chiedeva l'applicazione della giustificazione dello stato di necessità del ladro, che aveva agito in quanto indigente e non in grado di procurarsi altrimenti quanto necessario per sopravvivere.
2: E infatti io ero rimasta la Cassazione che non aveva condannato un tizio per il furto di 2 porzioni di formaggio. Mentre ora la Cassazione cambia idea e per 6 formaggi conferma la condanna di una donna a 2 anni di reclusione e 400 euro di multa. Io questi giudici, Prof. Michetti, non li capisco proprio. Come funziona? 6 formaggi va in galera, 2 formaggi no, 1 wurstel sì, dipende dalla spesa?
3: Beh, Pulce, la stupirò, ma dipende anche dalla spesa. Comunque, in primo luogo, la Cassazione precisa che deve esistere l'attualità e l'inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, altrimenti i bisogni alimentari immediati possono essere soddisfatti rivolgendosi ad esempio alla Caritas. Inoltre, Pulce, nel caso da lei citato di assoluzione dal reato di furto, si trattava di merce per un valore di 4 euro. In questo caso è diverso, perché si tratta di 6 pezzi di parmigiano per un valore complessivo di 82 euro. Per cui non si tratta di beni da consumarsi subito, ma per esplicita ammissione dell'imputata, tali beni li avrebbe dovuti rivendere per procurarsi del denaro.
2: Ho capito. Allora, per non essere condannati per furto, devi stare per morire di fame e devi essere un ladro parsimonioso, moderato e non avere la Caritas vicino. Prof. Michetti, ci vuole l'umiltà di chiedere aiuto.
3: Pulce, le devo fare i complimenti. Una sintesi davvero perfetta. E visto che lei mi ha anticipato con Catone, detto il censore, io ora le leggo Dylan Dog. Un ladro incontra un collega e gli dice: andiamo a prendere un caffè? E l'altro: a chi?
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, Prof, Prof, Prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

nuove Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un viaggiatore da circa 2 mesi in Sicilia e arrivo dal nord e sto viaggiando con un piccolo camper. Però ogni giorno mi accorgo di quanti rifiuti ci sono per le strade, abbandonati fuori dai paesi, dentro, ovunque, e ogni giorno raccolgo borse di rifiuti, ogni giorno, ed è indescrivibile la quantità di tonnellate di rifiuti abbandonati e lasciati a esalare liberamente nell'aria, e questo è veramente triste. Trovandomi in Sicilia, un'isola così bella, così fiorita, dove tutto è, la natura è rigogliosa, è bellissima, mi accorgo di quanta inciviltà esiste ancora in questo paese, e mi dispiace perché si fa molto poco per la pulizia e i rifiuti, per l'immondizia. Le autorità locali dovrebbero intervenire perlomeno e formare dei servizi o promuovere un po' di propaganda affinché la gente prenda coscienza di questo, perché ogni giorno, anche nei posti dove sono ripassato a pulire, c'è sempre immondizia lasciata andare per le strade.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 19:04.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forti diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Deborah Jurato. Evidente.
0: Vedi quella strada di collina che percorri adesso, senza troppe curve. Sembra strana.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: RAF, ora e per sempre.

0: sarà.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono un viaggiatore da circa 2 mesi in Sicilia e arrivo dal nord e sto viaggiando con un piccolo camper. Però ogni giorno mi accorgo di quanti rifiuti ci sono per le strade, abbandonati fuori dai paesi, dentro, ovunque, e ogni giorno raccolgo borse di rifiuti, ogni giorno, ed è indescrivibile la quantità di tonnellate di rifiuti abbandonati e lasciati a esalare liberamente nell'aria, e questo è veramente triste. Trovandomi in Sicilia, un'isola così bella, così fiorita, dove tutto è, la natura è rigogliosa, è bellissima, mi accorgo di quanta inciviltà esiste ancora in questo paese, e mi dispiace perché si fa molto poco per la pulizia e i rifiuti, per l'immondizia. Le autorità locali dovrebbero intervenire perlomeno e formare dei servizi o promuovere un po' di propaganda affinché la gente prenda coscienza di questo, perché ogni giorno, anche nei posti dove sono ripassato a pulire, c'è sempre immondizia lasciata andare per le strade.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi, tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi, tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica, tra il 1977 e il 1996, e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni. Tra i brani più rappresentativi di Lucio Dalla ricordiamo 4 marzo 1943, Caruso, Piazza Grande, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Dalla.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Siria, sei tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 20 e 12 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio ai nostri cittadini trattati come i terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
3: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
2: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafo, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio
0: Margherita. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Clara, prima donna.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gigliola, chiamo dalla provincia dell'Aquila. A Ivrea si è ripetuto il carnevale con il lancio di arance, che io ritengo una cosa vergognosa. Prima di tutto perché non si spreca la roba da mangiare in questa maniera. E poi, se voi pensate che le stesse arance vanno utilizzate nelle piazze per dare fondi alla ricerca scientifica, ma vi rendete conto di che cosa stanno facendo? Arance per giocare e arance per curare.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 20 e 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: oggi, come si sa, è prezioso e va impiegato bene.
1: Cavaliere. È denaro.
0: Il tempo impiegato con il cavaliere del Pignatella
1: è denaro.
0: È impiegato bene.
1: È denaro. Se viene pagato, per il cavaliere Pignatella, è un tempo pagato bene.
0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, buongiorno al nostro ospite. Cavaliere, oggi affrontiamo subito la polemica della settimana. Come lei sa, è sorta questa polemica fra chi? Fra il premio Nobel, nuovo premio Nobel, che si chiama Robert Edward, che è il papà, il padre della provetta.
1: Esatto.
0: Cos'è la provetta?
1: La provetta è quando praticamente uno vuole fare una cosa e prova. E se la dice prova una volta, prova la seconda volta. Se è una piccola prova, è provetta. Se invece è una grande prova, è una provona.
0: Tra il Nobel padre della provetta è il Vaticano, perché il fatto che sia stato assegnato il Nobel a chi ha scoperto la famosa tecnica che lei conoscerà bene, la tecnica della procreazione in vitro. Quando si parla di procreazione in vitro?
1: Dunque, quando praticamente è una procreazione dentro un bicchiere di vetro, questo qua si prende un bello bicchiere nella mano sinistra, e con la mano destra si organizza, diciamo, la semente che si mette nel bicchiere per fecondare la pianticella, diciamo noi, anche la pianticella.
0: Il Vaticano, il mondo religioso, è contro questa tecnica che ha fatto nascere 4.300.000 nuovi bambini a chi non poteva averli, e addirittura invece è stata etichettata come la Chiesa come oscurantista, condannando questa tecnica.
1: Dunque, allora, intanto si dice tecnica oscurantista quando la fecondazione si fa a buio. Una chiude la porta, chiude le finestre, a buio oscurantista. Se accende la luce e feconda con la luce, si chiama lucentista, cioè alla luce. Il Vaticano perché protesta? Perché dice che giustamente il vero Nobel non è Edward, ma il Nobel è Pinocchio.
0: Che c'entra Pinocchio?
1: Pinocchio è nato da Collode e Geppetto, che praticamente essendo maschio e non potendo avere un figlio vero naturale, praticamente lo crearono con una provetta, cioè materialmente.
0: Pinocchio,
1: la sega con il legno, e organizzarono questo bambino provato, finto praticamente, organizzato.
0: Cogliere, la fecondazione in vitro, cosiddetta assistita, quando si parla di fecondazione assistita,
1: quando uno tiene il bicchiere di vetro e uno l'assiste accanto e ci tiene la pianticella, quindi sono due persone più la terza, che praticamente è quella che viene fecondata. Dunque una specie di triangolo
0: è una tecnica rivoluzionaria, come lei sa, che ha risolto i problemi di tante persone che non potevano avere figli per via naturale, e sono una coppia su sei,
1: è logico.
0: Diciamolo pure, hanno dato la gioia di potersi fare.
1: Chi è che paone?
0: Che succede?
1: Qui c'era un po' di tempo sta manaccia che dice anche le coppie che non sono naturali devono avere un figlio, masco con masco, con gesso, queste cose. C'è che paone, c'è sempre lui. Ora infetta, ha infettato Corona, ha infettato quello Ferro, quello che il cognome solo di Ferro. Allora sta infettando e sembra sentisce che pure maschio con maschio devono fare una provetta per avere un figlio.
0: Tutti possono avere, devono avere la soddisfazione di avere un figlio.
1: È logico.
0: Però
1: è logico.
0: Mentre la scienza va avanti con il progresso e quindi con le opportunità, la Chiesa chiaramente dice ma non sono metodi naturali, quindi non è giusto.
1: È giusto.
0: Lei che posizione assume in questa polemica?
1: Io naturalmente dico che la Chiesa ha ragione, perché questo figlio finto praticamente fa.
0: No, è nato in vitro. Che differenza c'è tra un bambino, se lei vede un bambino nato in maniera naturale, un bambino in vitro, come fa a riconoscere?
1: Dunque, il bambino in vitro è più gracile, è vitro.
0: Come vitro?
1: È vitro, praticamente suona, se uno ci dà un zaccattone.
0: Che tipo di vitro? Che tipo di vitro?
1: Un bicchiere, un bello bicchiere.
0: No, ma da dove?
1: Burano.
0: Vitro di Burano.
1: Esatto, cioè questi bambini nascono a Burano, sono tutti buranesi, Burano, e nascono di vetro e sono un po' pallidi,
0: è fuori strada. chiamato.
1: Uno ci dà il saccattone e loro suonano. Suonano.
0: Come suonano?
1: Dring.
0: 10.212 italiani e 4 milioni in tutto il mondo sono nati con questa tecnica. Lei com'è nato?
1: Un servizio del becchiere.
0: Si è informato come un servizio del becchiere? Lei com'è nato? Si è informato?
1: Beh, bacco. Beh, c'è il dubbio. Sono nato da uomo maschio vero, peloso, italiano, che con l'aratro difende e il solco. E la donna, tutta cosa tradizionale.
0: Va bene, Cavaliere, oggi è stato come sempre di aiuto a capire i termini della polemica, chiaro, a spiegarci gli eventi e la scienza che avanza. Io la invito, se le vuole, a ripresentarsi puntualmente domani allo stesso orario, sempre qui a Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gianluca da Noto, volevo rispondere alla signora che diceva dei falsi invalidi, chi controlla i controllori. Ecco, voi immaginate che nei tribunali io ho notato che i posti disabili sono occupati dalle macchine dei dipendenti. Dovrebbero agire la polizia locale, le autorità. Ecco, eppure no, perché i tribunali, spesso, con gli altri enti, non hanno stipulato delle convenzioni e sono dei parcheggi privati. Quindi il disabile non trova posto. E quando ho provato a parlare con il presidente del tribunale, uno dei dipendenti mi ha detto che noi disabili soffriamo di vittimismo.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Masini, bella stronza.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Annalisa,

conto su di te, perché tu sei mio figlio. Conto su di te, non pretendo e non voglio che diventi un re.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 21 e 9 minuti.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Giuliana di Trento e ascolto Radio Margherita perché mi aiuta a tenere vivi i miei ricordi più belli. Un abbraccio a voi tutti, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a tenere vivi i tuoi ricordi più belli, anche a Trento.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Francesco e chiamo dalla Liguria. Volevo rispondere a quello che ha, a quel amico siciliano che ha evidenziato una incongruenza della norma in merito all'utilizzo della strumentazione aziendale da parte dei medici che prestano l'attività in libera professione. La norma precisa che le aziende, quando un medico in libera professione utilizza la strumentazione aziendale, devono applicare tutti i costi diretti e indiretti, compreso l'ammortamento dei beni. Pertanto sono soldi che vengono incassati dall'azienda pubblica e quindi sono patrimonio pubblico.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gabriella Ferri.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gabriella Ferri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Il tuo bacio è come un rock.
3: Sempre. Ti regalo gli occhi miei.
4: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
0: La tua radio preferita.
3: Mida. Canzone d'amore.
5: E se fossi un pittore?

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 21 e 43 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Stadio. Sei tutto quel che ho.

0: sera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Jason, inizialmente tu

Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana. Ermal Meta, stelle cadenti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio, i nostri cittadini trattati come terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
2: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani a qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
1: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafoe, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
4: Ciao Radio Margherita, sono Vittorio da Giarre. Si parla tanto di siccità e di certificazione e l'unica cosa che si propone è di evitare gli sprechi domestici, ignorando l'enorme spreco dell'acqua che i fiumi riversano in mare. Mettiamo il rubinetto ai fiumi, passate parola, mettiamo il rubinetto ai fiumi con delle chiuse e poter utilizzare l'acqua in esubero per le zone aride. Passate parola, smuoviamo l'immobilismo dei nostri politici, mettiamo il rubinetto ai fiumi. Grazie Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 22 e 12 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: l'indovinello del giorno.
1: Si arricchisce con le perdite. La risposta è l'idraulico.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Questa è Radio Margherita Solo Musica Italiana. Luigi Amato, ho bisogno d'amare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io vorrei esprimere un mio pensiero riguardo alla guerra, ai russi. Siamo tutti preoccupati che i russi non facciano una guerra nucleare, ma io mi chiedo, ma se fanno una guerra nucleare, ma loro non ne subiscono le conseguenze in primo luogo? Mi sembra troppo strano, perché la guerra nucleare è nucleare, cioè se tutte vengono inquinate tutte dalle radiazioni, tutti i terreni, l'aria, l'acqua, beh, loro dovrebbero essere in primo piano a sentire questa cosa, perché la guerra loro la fanno nucleare all'Ucraina, loro sono confinanti con l'Ucraina. Io mi chiedo questo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Amedeo Minghi. Dove sei? Dove vai?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 22 e 38 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Charlie Chaplin. Autobiografia. Pur sentendo la vergogna di entrare in un ospizio, quando la mamma ci mise al corrente della decisione, sia Sidney che io fummo colpiti dal suo lato avventuroso e ci rallegrò il pensiero di abbandonare la stanzetta soffocante in cui abitavamo. Ma quel triste giorno non mi resi conto di ciò che stava per accadere finché non avemmo effettivamente varcato la soglia dell'ospizio. Allora rimasi sconvolto dalla sorpresa e dallo sgomento, perché appena dentro fummo costretti a separarci. Mia madre prese una direzione verso la camerata delle donne, noi un'altra verso quella dei bambini. Come ricordo bene l'acuta tristezza di quel primo giorno di visita, il colpo che provai alla vista di mia madre quando entrò in parlatorio con la divisa dell'ospizio. Come era misero e imbarazzato il suo aspetto. In una settimana era invecchiata e smagrita, ma quando ci vide il suo volto si illuminò. Sidney ed io cominciammo a piangere. Di riflesso anche nostra madre scoppiò in singhiozzi e grosse lacrime presero a correrle giù per le gote. Finalmente ella ritrovò la sua compostezza e sedemmo insieme su una rozza panca tenendole le mani in grembo mentre lei ce le accarezzava dolcemente. Rise alla vista delle nostre teste rapate e per consolarci disse che presto saremmo ritornati tutti insieme. Dal grembiule tirò fuori un sacchetto di dolciumi a base di cocco che aveva comprato allo spaccio dell'ospizio con i soldi guadagnati lavorando all'uncinetto alcuni polsini di pizzo per una delle infermiere. Quando ci separammo, Sidney continuò pensosamente a ripetere che era invecchiata. Dio, com'era invecchiata! Mio fratello e io ci adattammo rapidamente alla vita dell'ospizio, ma un velo di mestizia avvolse tutte le nostre azioni. Ricordo pochi particolari di quella vita, ma il pasto di mezzodì a un lungo tavolo con gli altri bambini era il momento più bello della giornata. Vi presiedeva uno dei ricoverati, un vecchio signore sui 75 anni, dall'aria dignitosa, con una barba bianca, rada, e due occhi malinconici. Mi fece sedere accanto a lui.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charlie Chaplin, autobiografia.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Franco D'Enna. Cercasi governo italiano prima che tutta l'Africa si trasferisce presso il centro profughi di Sicilia. Per notizia, in questi giorni ne sono arrivate più di 5.000. Avanti c'è posto, punto, passo e chiudo.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Mina, non credere.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
2: Giordana Angi, dammi un bacio.

sono Gerardo da Lecce, ascolto Radio Margherita perché quando sono con la mia ragazza ascolto i pezzi ideali al momento giusto. Grazie Radio Margherita.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forti diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Ci sei perché si sono confrontati oggi Ligea e Luca Carboni.
1: Confronti. Lucio Battisti, ancora tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 23 e 35 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: tutto qua.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio i buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Salvo da Ginevra e vi volevo dire una frase in dialetto siciliano. Allora, non devi essere no tanto duci che t'aiutto e manco tanto amaro che dietto, ti rigetto. La frase in italiano significa: se sei troppo dolce, troppo bravo, ti inghiottono, ma se sei troppo amaro, che sei troppo difficile, ti ributtano. Grazie, arrivederci a tutti.
5: Gaetano dalla città dei mosaici, piazza Armerina, provincia di Enna. Il proverbio mio è questo: comparte per risparmiare tempo e sorti, perde tempo e perde sorti. Tradotto significa che chi vuole fare un lavoro e lo vuole fare bene, se vuole risparmiare tempo e vuole risparmiare soldi, alla fine perderà tempo e perderà soldi.
6: Sono Giovanni d'Altavilla Milicia, provincia Palermo. Il mio proverbio era questo: socco semine, arre campe. In italiano, quello che uno fa nella vita raccoglierà.
7: Sono Francesco da Teano, provincia di Caserta. Il mio proverbio è: chi tiene un male capo ha dato ne buono per. Vuol dire chi è che non ha la testa buona deve sapere andare altrove. Ciao ragazzi, arrivederci.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. La tua radio preferita? Radio Margherita. Zucchero, senza una donna.

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nicola Bueti, sopportami così.
3: Non sopporto lo sporco, non sopporto chi è sporco. Non sopporto il ripiego, non sopporto il ti spiego. Non sopporto la noia, non sopporto chi annoia. Non sopporto gli orari, non sopporto i normali. Non sopporto chi recita, non sopporto la predica. Ma sopporto te. Non sopporto le code, non sopporto chi muore. Non sopporto i capricci, non sopporto i miei vizi. Non sopporto gli agnostici, non sopporto i politici.

Non sopporto la sveglia, non sopporto la guerra, non sopporto gli statici, non sopporto gli apatici, non sopporto i patetici, non sopporto i dispotici, non sopporto chi giudica, non sopporto chi stuzzica, non sopporto il rimorso, non sopporto il sopporto, ma sopporto te.

se piove adesso piove solo su di me. Non vergognarti che se piove adesso piove solo su di me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, mi chiamo Luca, telefono da Cagliari. Volevo rispondere al signore che diceva di spendere tutti i soldi perché di vita ce n'è una solo. Volevo dire al signore che purtroppo a volte i soldi non vanno spesi ma vanno conservati, perché poco ne sai di cosa il futuro ci potrebbe riservare. Ciao, un saluto e un augurio a Radio Margherita.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Sono in ritardo per l'immondizia?
4: No, salta dentro.
2: L'angolo del sorriso.
5: Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere.
2: L'angolo del sorriso.
4: 3 anni fa sono andato in vacanza in Spagna e mia moglie è rimasta incinta. 2 anni fa sono andato in America e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso sono andato in Giappone e mia moglie è rimasta incinta. Basta, il prossimo anno la porto con me.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Roberto Carlos, canzone per te.
1: La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi.
2: La festa

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Cesare Cremonini.
5: Nei tuoi

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Cesare Cremonini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Colibrì, Figlio di un re, La fine del mondo, Le 6 e 26, Qualcosa di grande e Un giorno migliore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Claudio Baglioni.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte e 39 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Decubito. Decubito, dal latino de e cumbere, cioè giacere. Significato: posizione dell'ammalato costretto a stare coricato a lungo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamantino. Adamantino, che ha le proprietà del diamante, puro, splendente, adorno di diamanti in grande copia, prezioso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stomatite. Stomatite, composto di stomato, dal greco stoma, cioè bocca, e dal suffisso ite. Significato: in medicina, infiammazione della mucosa del cavo orale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scettro. Scettro, dal latino sceptrum, a sua volta dal greco skeptron, cioè bastone. Significato: bastone di comando, in senso figurato regno.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. Volevo invitare tutti coloro che dovrebbero fare i controlli. Il gas GPL in questo momento va tra le 0,60 e le 0,70 centesimi al litro. Mi chiedo perché una bombola da 20 kg deve costare 35 euro, mentre il gas GPL per il riscaldamento va oltre un euro? Chiedo. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: telefono da Firenze e ascolto Radio Margherita perché mi rallegra la vita.
1: Radio Margherita ti rallegra la vita anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84. Ta-da.

0: Un giorno insieme con gli Equip 84. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
0: Francesco Renga, dentro ogni sbaglio commesso.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giuni Russo, Mediterranea.
2: E l'alba mi sveglierà, mediterranea e sola. Mentre mi pettino, il primo sole è mio e le lampare vanno a dormire.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono il dottor Oliviero Nunzio, sono un dietista, vi contatto dalla provincia di Napoli. Vorrei far risuonare l'ennesimo campanello d'allarme. Nel nostro paese, culla della dieta mediterranea, purtroppo mangiamo male e ci muoviamo poco. Con la pandemia c'è stato un aumento del 30% dei disturbi alimentari, tra cui l'obesità. Dobbiamo porre un freno a questo andamento, altrimenti vedremo dilagare sempre più malattie come il diabete, gli infarti, gli ictus, i tumori. Grazie per l'attenzione.

0: Margherita, musica italiana, presenta
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ingiustizie sociali, vita contadina, conflitti e poi donne, tante donne immortalate in tutta la loro forza e bellezza. Erano questi i soggetti preferiti da Tina Modotti, una fotografa rivoluzionaria che ci ha raccontato la storia del Novecento. La fotografia fine a se stessa non mi interessa, diceva. Io sono al servizio del popolo. Tina Modotti nasce a fine Ottocento in Friuli da una famiglia di umili origini. A 12 anni è operaia, poi emigra negli Stati Uniti in cerca di fortuna. In America inizia come attrice e piace molto. Ma il suo animo così combattivo e il suo forte senso di giustizia la portano in Messico, dove lotta al fianco di Frida Kahlo e Diego Rivera durante la rivoluzione. Un sombrero, una falce e un martello sono gli attrezzi del mestiere dei contadini. Tina Modotti li dispone su un tavolo e li cattura in uno scatto fotografico diventato celebre. Passione per la fotografia e amore per la politica uniti in un'immagine senza tempo. In Messico Tina Modotti è allieva e amante del fotografo Edward Weston, assieme al quale trascorre un periodo esaltante alla scoperta dei colori e dei paesaggi locali. Ma sempre più interessata ai temi sociali, Tina Modotti frequenta il Partito Comunista e con le sue fotografie riprende la vita dei prigionieri politici. Fotografie che divennero sempre più richieste nelle gallerie europee. E così, dopo la povertà, Tina incontra il successo. Tina Modotti dovette però abbandonare il Messico perché fu accusata di essere coinvolta nell'attentato al nuovo presidente e continuò la sua battaglia in Germania, poi in Francia, in Polonia, in Spagna durante la guerra civile, a Parigi al tempo dei rifugiati repubblicani. Poi tornò in Messico, dove continuò a vivere avventure e imprese che la legarono sempre più agli abitanti di quella terra. Le sue foto diventano celebri, ritratti di bambini cenciosi, donne, mani di lavoratrici e lavoratori, alcune delle quali sono state vendute a prezzi molto alti, come la celebre Rose, venduta per $165,000. Tina Modotti morì a causa di un infarto nel 1942 a nemmeno 45 anni. Pablo Neruda le dedicò una poesia che divenne il suo epitaffio. Tina Modotti, sorella, tu non dormi, no, non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella. E poi conclude: col tuo nome, altri nomi noi tacciamo e diciamo, perché non muore il fuoco.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: La strada non è una pista, rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale, guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Loredana Errore, stringimi forte.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Orietta Berti, l'Altalena.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vorrei rispondere al signore che è al camper in Sicilia e si sta facendo la vacanza. Ecco, visto che lui si sta lamentando perché vede spazzatura a destra e a manca, ecco, potrebbe fare alcune riflessioni differenti da quelle che sta facendo, perché non c'è pigrizia. In Italia la spazzatura è in mano alle mafie, quindi quando si va in Sicilia, quando si va in Calabria, quando si va in Puglia, nel napoletano, cioè nella Campania, e lasciamo perdere quello che è il Lazio, le proteste vengono fatte lasciando la spazzatura in giro per le strade. E lei guarda la spazzatura, veda quante volte passano a pulire l'asfalto, veda la situazione dei cani randagi, veda la situazione dei pulmini che mancano per portare i bambini a scuola, per non parlare della sanità, e veda, visto che è in Sicilia, di andare in quei paesi dove nel 2023 ancora è stabilito che l'acqua potabile c'è un giorno sì e due giorni no. Questa è la situazione della Sicilia, quindi non provi a colpevolizzare i siciliani o il popolo siciliano.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Audio 2. Una come te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 12 maggio, è l'una e 55 minuti.
1: Patti Pravo, cosa vuoi che sia?
2: Sì.

molto Radio Margherita perché fa vivere molte emozioni e fa ascoltare tante canzoni che a me piacciono. Radio Margherita è la mia radio preferita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.